0: si io si soda meda come la strassa solo dove sui gli allusta
1: solo dove sui gli allusta
0: brava caro che è malta
1: brava caro che è malta
0: casi brauda se ora se
1: casi brauda se ora se
0: sui gli alga dei ieri le
1: sui